Nu avem nevoie de altceva.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 26 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cosma e Damiano, fratelli medici vissuti nel III secolo, soprannominati Anargiri, parola greca che significa senza denaro. Curavano malati e bisognosi senza chiedere mai alcun compenso. Per questo motivo sono i santi patroni dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti e anche dei barbieri. Il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nel 1957, debutta Broadway al Winter Garden Theatre di New York, West Side Story, uno dei musical più famosi e rivoluzionari della storia, con le musiche straordinarie firmate da Leonard Bernstein. Nel 1960 negli Stati Uniti si svolge il primissimo confronto televisivo tra due candidati alla presidenza. Da una parte il giovane senatore democratico John Fitzgerald Kennedy, dall'altra il vicepresidente repubblicano Richard Nixon. L'evento cambierà per sempre il modo di fare comunicazione e campagna elettorale. Nel 1983, durante la guerra fredda, l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov nota sui radar un allarme per il lancio di 5 missili nucleari statunitensi. Riconoscendo lucidamente un errore nei sistemi informatici, sceglie di non dare l'allarme per la ritorsione, evitando una catastrofica guerra atomica. Nel 1997 invece una serie violente di scosse di terremoto devasta il centro Italia. Tra le ferite più gravi alla cultura e alla fede, il parziale crollo della volta della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, che causò la perdita di inestimabili affreschi. I nati di oggi, Papa Paolo VI, il pontefice che ha guidato e portato a compimento il Concilio Vaticano II e che ha segnato la storia della Chiesa moderna con i suoi viaggi apostolici, Alberto Moravia, uno dei più grandi e influenti scrittori e saggisti italiani del Novecento, autore di capolavori come Gli Indifferenti e La Ciociara, Serena Williams, icona del tennis mondiale, vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam, in singolare considerata una delle atlete più forti di sempre. E noi oggi ci salutiamo con un pensiero e lo affidiamo a Socrate: l'unica vera saggezza è sapere di non sapere. Buona giornata e un sereno fine settimana.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da
0: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
2: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
0: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
2: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
3: Asta de Mobile.
2: Genial, nu-i așa?
4: Torino International News.
5: Tensioni politiche tra il voto in Calabria e il dibattito economico, oltre 800.000 persone a Parigi per la messa di Papa Leone, il ponte sullo stretto, il direttore tecnico Valerio Mele passa all'ANAS e poi sfrecciano i motori a Baku, amarezza per il tennis azzurro, tra poco restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio Francesco Vitale. Seggi aperti per le suppletive a Reggio Calabria, al centro di polemiche per una foto ritoccata della sottosegretaria Siracusano pubblicata da Roberto Vannacci, che ha annunciato querela. Sul fronte giustizia, scontro tra Tajani, critico verso i magistrati sui mancati arresti, e la NM che definisce le esternazioni contrarie allo Stato di diritto. In tema carburanti, Forza Italia difende il tetto ai prezzi fissato da Eni, mentre la Lega pressa affinché la manovra preveda un contributo dalle grandi battaglie. Oltre 800.000 persone a Parigi per la messa di Papa Leone XIV, tra gli Champs-Élysées e Place de la Concorde, una mare umana ha accolto il pontefice che ha esortato i cattolici francesi a non nascondere la fede e a costruirne il futuro. Sullo scenario internazionale, Trump rifiuta la tregua di 7 giorni proposta dall'Iran, preannunciando nuovi attacchi dopo le elezioni di metà mandato. Intanto l'Assemblea

0: dell'Etna e la presenza di cenere lavica che ha determinato pesanti ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania Fontanarossa con sospensioni e limitazioni dei voli, numerosi collegamenti dirottati verso altri scali siciliani. Il presidente nazionale Nicola Tavoletta richiama l'attenzione anche sulle forti oscillazioni dei prezzi che nelle stesse ore si stanno registrando su alcune tratte da e per la Sicilia. Sentiamo.
1: A Riviera da anni controlla e lavora perché l'accessibilità della logistica dal continente alle isole maggiori sia fruibile ed economicamente accessibile. Poi si verificano delle cose, degli eventi come l'episodio dell'Etna, che sono ampiamente prevedibili, e improvvisamente aumentano i prezzi degli altri scali aeroportuali dell'isola della Sicilia. Questo non va bene, questo è da controllare. Per Agriterra è un grande danno a famiglie, a lavoratrici e lavoratori che hanno necessità di muoversi e non possono farlo sotto dei costi eccessivi, a parte la limitazione dei voli.
0: Sfrecciano i motori a Baku, amarezza per il tennis azzurro. In Formula 1 George Russell trionfa nel Gran Premio d'Azerbaigian davanti alla Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc su Ferrari e quinto Kimi Antonelli. Nel tennis l'Italia dice addio alla finale di Billie Jean King Cup. La sconfitta di Jasmine Paolini contro la Svitolina decreta il passaggio del turno per l'Ucraina. Ed è tutto, e a voi l'augurio di una buona giornata e una buona domenica.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e una buona domenica agli ascoltatori. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Tensioni politiche tra il voto in Calabria e il dibattito economico, oltre 800.000 persone a Parigi per la messa di Papa Leone, il ponte sullo stretto, il direttore tecnico Valerio Mele passa all'ANAS e poi sfrecciano i motori a Baku, amarezza per il tennis azzurro, tra poco restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio Francesco Vitale. Seggi aperti per le suppletive a Reggio Calabria, al centro di polemiche per una foto ritoccata della sottosegretaria Siracusano pubblicata da Roberto Vannacci, che ha annunciato querela. Sul fronte giustizia, scontro tra Tajani, critico verso i magistrati sui mancati arresti.

0: mentre la Russia attacca l'Occidente, si è svolto un vertice tra il ministro russo Lavrov e il suo omologo tedesco. Il ponte sullo stretto, il direttore tecnico Valerio Mele passa all'ANAS, il cambio al vertice viene in coincidenza con l'avvio all'istruttoria di CIPES, l'obiettivo resta l'avvio dei lavori entro la fine dell'anno. In cronaca, svolta nell'omicidio a Torino, il delitto sarebbe maturato durante un prolungato festino a base di droghe. A Lodi Vecchio, dramma per la morte di un quindicenne folgorato su un traliccio, si ipotizza una sfida social finita in tragedia. E anche Acliterra torna a parlare per parlare di emergenza legata all'attività dell'Etna e alla presenza di cenere lavica che ha determinato pesanti ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania Fontanarossa con sospensioni e limitazioni dei voli, numerosi collegamenti dirottati verso altri scali siciliani. Il presidente nazionale Nicola Tavoletta richiama l'attenzione anche sulle forti oscillazioni dei prezzi che nelle stesse ore si stanno registrando su alcune tratte da e per la Sicilia. Sentiamo.
1: Acliterra da anni controlla e lavora perché l'accessibilità della logistica dal continente alle isole maggiori sia fruibile ed economicamente accessibile. Poi si verificano delle cose, degli eventi come l'episodio dell'Etna che sono ampiamente prevedibili e improvvisamente aumentano i prezzi degli altri scali aeroportuali dell'isola della Sicilia. Questo non va bene, questo è da controllare, per Acliterra è un grande danno a famiglie, lavoratrici e lavoratori che hanno necessità di muoversi e non possono farlo sotto dei costi eccessivi, a parte la limitazione dei voli.
0: Sfrecciano i motori a Baku, amarezza per il tennis azzurro. In Formula 1 George Russell trionfa nel Gran Premio d'Azerbaijan davanti alla Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc su Ferrari e quinto Kimi Antonelli. Nel tennis l'Italia dice addio alla finale di Billie Jean King Cup. La sconfitta di Jasmine Paolini contro la Svitolina decreta il passaggio del turno per l'Ucraina. Ed è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata e una buona domenica.

0: Torino International News.
1: L'omicidio di Torino, ucciso e fatto a pezzi, la confessione da giorni sotto l'effetto di droghe. Il caso Carlasco, Garofano sentito dai PM sulla bicicletta di Stasi, 24 ore alla Discovery. New York Times, l'intelligenza artificiale di OpenAI fuori controllo, interferenze col governo americano, Papa Leone, una folla immensa per la messa a Piazza della Concordia. Tra poco restate con noi. Domenica, buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Fabio Colapietro è stato prima ucciso, in circostanze ancora da definire, poi il corpo smembrato e fatto a pezzi. Prima il festino a base di crack, funghi allucinogeni, ISD, cannabis, droghe sintetiche, superalcolici, un mix micidiale di droghe e stordimenti che sono culminati in un omicidio e poi la macabra decisione di far a pezzi il cadavere. A quanto si è appreso durante l'interrogatorio, il giovane avrebbe raccontato che insieme alla professoressa, che abita nella casa dove il corpo della vittima è stato trovato, e un'altra persona, un filippino, entrambe sottoposte a fermo nella serata di ieri per favoreggiamento e occultamento di cadavere, avrebbero fatto uso di alcol e diverse droghe per ore fino all'arrivo dello spacciatore, la vittima. Il caso Carlasco, si chiuderanno domani lunedì le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto, la procura di Pavia si appresta a depositare gli atti e a notificare ad Andrea Sempio un secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari, il cosiddetto 415 bis. La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio formale ma particolarmente atteso perché consentirà alle parti di conoscere nel dettaglio il materiale raccolto dalla procura negli ultimi mesi. Intelligenza artificiale. Ora si comincia a temere per le istituzioni principali del paese, economia e governo. L'intelligenza artificiale di OpenAI, scrive il New York Times, è sfuggita di controllo e avrebbe interferito all'insaputa dell'azienda con alcuni siti del governo americano, fra i quali il Dipartimento dell'Istruzione, la SEC. E gli incidenti, riporta New York Times, cosa ancora più grave, sono avvenuti non oggi ma la scorsa estate e ora infiammano il già acceso dibattito sulla nuova tecnologia fra il susseguirsi di allarmi degli esperti e il sostegno incondizionato al settore da parte di Donald Trump. Papa Leone XIV in Francia, ieri sera la preghiera a Lourdes e poi la messa, governanti respingono per sempre le logiche di guerra, la grande messa che si è tenuta a Parigi a Piazza della Concordia, sento che avete sete di pace, ha detto il Santo Padre, folla immensa sugli Champs-Élysées, presenti in 800.000, la storia non è scritta da chi sembra vincere ma da chi avvia processi di pace, ha detto in un centro di accoglienza. Il lungomare Caracciolo si è trasformato in una tribuna sul mare, 13.000 spettatori nel momento più caldo delle regate, 135.000 presenze complessivi nei primi tre giorni, vela, luci, ombre francesi a Napoli, La Roche fa e disfa, transalpini incredibili nel golfo, le potenzialità immense, ok Emirates, New Zealand e Luna Rossa che ha mandato e mantenuto la testa della classifica. Oggi decisive le regate finali, il via a partire dalle ore 14. È tutto, ancora auguri di una buona giornata e una buona domenica.
2: Door de Folklore.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: L'omicidio di Torino, ucciso e fatto a pezzi, la confessione da giorni sotto l'effetto di droghe. Il caso Carlasco, Garofano sentito dai PM sulla bicicletta di Stasi, 24 ore alla Discovery. New York Times, l'intelligenza artificiale di OpenAI fuori controllo, interferenze col governo americano, Papa Leone, una folla immensa per la messa a Piazza della Concordia. Tra poco restate con noi. Buona domenica, buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Fabio Colapietro è stato prima ucciso, in circostanze ancora da definire, poi il corpo smembrato e fatto a pezzi. Prima il festino a base di crack, funghi allucinogeni, LSD, cannabis, droghe sintetiche, superalcolici, un mix micidiale di droghe e stordimenti che sono culminati in un omicidio e poi la macabra decisione di far a pezzi il cadavere. A quanto si è appreso durante l'interrogatorio, il giovane avrebbe raccontato che insieme alla professoressa, che abita nella casa dove il corpo della vittima è stato trovato, e un'altra persona, un filippino, entrambe sottoposto a fermo nella serata di ieri per favoreggiamento e occultamento di cadavere, avrebbero fatto uso di alcol e diverse droghe per ore fino all'arrivo dello spacciatore, la vittima. Il caso Carlasco. Si chiuderanno domani, lunedì, le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto. La procura di Pavia si appresta a depositare

0: alcuni siti del governo americano, fra i quali il Dipartimento dell'Istruzione, la SEC. E gli incidenti, riporta New York Times, cosa ancora più grave, sono avvenuti non oggi ma la scorsa estate e ora infiammano il già acceso dibattito sulla nuova tecnologia fra il susseguirsi di allarmi degli esperti e il sostegno incondizionato al settore da parte di Donald Trump. Papa Leone XIV in Francia, ieri sera la preghiera a Lourdes e poi la messa, governanti respingono per sempre le logiche di guerra, la grande messa che si è tenuta a Parigi a Piazza della Concordia, sento che avete sete di pace, ha detto il Santo Padre, folla immensa sugli Champs-Élysées, presenti in 800.000, la storia non è scritta da chi sembra vincere ma da chi avvia processi di pace, ha detto in un centro di accoglienza. Il lungomare Caracciolo si è trasformato in una tribuna sul mare, 13.000 spettatori nel momento più caldo delle regate, 135.000 presenze complessivi nei primi tre giorni, vela, luci, ombre francesi a Napoli, La Roche fa e disfa, transalpini incredibili nel golfo, le potenzialità immense, ok Emirates, New Zealand e Luna Rossa che ha mandato e mantenuto la testa della classifica. Oggi decisive le regate finali, il via a partire dalle ore 14. È tutto, ancora mi auguro di una buona giornata e una buona domenica.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. Vannacci, il caso delle foto ritoccate di Siracusano al posto della maglia, una scollatura. L'uomo fatto a pezzi a Torino, il fermato, l'ha ucciso involontariamente durante una lite per soldi. Da giorni consumavamo droghe, racconta. Tragedia a Lodi, sale su un traliccio, quindicenne muore folgorato. Tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale, ancora un nuovo appuntamento con le principali notizie. Urne aperte in Calabria, oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Scoppia il caso intorno a un post social del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in cui Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, parlamentare di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, viene ritratta con una profonda scollatura realizzata tramite intelligenza artificiale, quando nell'immagine originale indossava invece una maglietta bianca sotto la giacca. Cercate meglio e rivolgete le accuse eventualmente a chi di dovere, ha replicato Vannacci, che ha postato su Facebook il link a un blog calabrese dove è presente la foto incriminata di Siracusano rilanciata sul profilo del generale. La cronaca: si sono svolti nel carcere russo e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Matteus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Il suo legale ha spiegato che il suo assistito è confuso e che certamente non può aver fatto tutto da solo. Sentite anche le docenti di Rieti, che aveva preso in affitto la casa, Nicole Formichetti, 47 anni, e Kate Batig, detta Sara, 22 anni, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Ora è attesa la decisione del GIP sulla convalida dei fermi. Ancora cronaca che ci porta a Lodi: un quindicenne ha scalato un traliccio dell'alta tensione località Cascina Bottedo, appunto in provincia di Lodi, ed è morto folgorato. È accaduto verso le 18.30 di venerdì. Il giovane, secondo quanto emerso, è rimasto attaccato a metà palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dei fatti. Alla base del traliccio i residenti hanno lasciato dei mazzi di fiore. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto giovedì 24 settembre alla cascata Ravana nella zona di Ela, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica. Ed è tutto per il momento, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. Vannacci il caso delle foto ritoccate di Siracusano al posto della maglia, una scollatura. L'uomo fatto a pezzi a Torino, il fermato, l'ha ucciso involontariamente durante una lite per soldi. Da giorni consumavamo droghe, racconta. Tragedia a Lodi, sale su un traliccio, quindicenne muore folgorato. Tra poco, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale, ancora un nuovo appuntamento con le principali notizie. Urne aperte in Calabria, oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Scoppia il caso intorno a un post social del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in cui Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, parlamentare di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, viene ritratta con una profonda scollatura realizzata tramite intelligenza artificiale, quando nell'immagine originale indossava invece una maglietta bianca.

0: giacca, sotto la giacca. Cercate meglio e rivolgete le accuse eventualmente a chi di dovere, ha replicato Vannacci, che ha postato su Facebook il link a un blog calabrese dove è presente la foto incriminata di Siracusano rilanciata sul profilo del generale. La cronaca: si sono svolti nel carcere il russo e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Matteus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Il suo legale ha spiegato che il suo assistito è confuso e che certamente non può aver fatto tutto da solo. Sentite anche le docenti di Rieti, che aveva preso in affitto la casa, Nicole Formichetti, 47 anni, e Kate Batig, detta Sara, 22 anni, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Ora è attesa la decisione del GIP sulla convalida dei fermi. Ancora cronaca che ci porta a Lodi: un 15enne ha scalato un traliccio dell'alta tensione località Cascina Bottedo, appunto in provincia di Lodi, ed è morto folgorato. È accaduto verso le 18.30 di venerdì. Il giovane, secondo quanto emerso, è rimasto attaccato a metà palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dei fatti. Alla base del traliccio i residenti hanno lasciato dei mazzi di fiore. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto giovedì 24 settembre alla cascata Ravana nella zona di Ela, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica. Ed è tutto per il momento, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Lumea!

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Ci occupiamo del traforo del Freius per un mezzo pesante in panne, momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
4: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
3: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
4: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
5: Asta de mobile.
4: Genial, nu-i așa?
6: Torino International News.
7: Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. Vannacci, il caso delle foto ritoccate di Siracusano al posto della maglia, una scollatura. L'uomo fatto a pezzi a Torino, il fermato, l'ha ucciso involontariamente durante una lite per soldi. Da giorni consumavamo droghe, racconta. Tragedia a Lodi, sale su un traliccio, quindicenne muore folgorato. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Bene, ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Ancora un nuovo appuntamento con le principali notizie. Urne aperte in Calabria, oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Scoppia il caso intorno a un post social del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in cui Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, parlamentare di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, viene ritratta con una profonda scollatura realizzata tramite intelligenza artificiale, quando nell'immagine originale indossava invece una maglietta bianca sotto la giacca. Cercate meglio e rivolgete le accuse eventualmente a chi di dovere, ha replicato Vannacci, che ha postato su Facebook il link a un blog calabrese dove è presente la foto incriminata di Siracusano rilanciata sul profilo del generale. La cronaca: si sono svolti nel carcere russo e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Matteus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Il suo legale ha spiegato che il suo assistito è confuso e che certamente non può aver fatto tutto da solo. Sentite anche le docenti di Rieti, che aveva preso in affitto la casa, Nicole Formichetti, 47 anni, e Kate Batig, detta Sara, 22 anni, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Ora è attesa la decisione del GIP sulla convalida dei fermi. Ancora cronaca che ci porta a Lodi: un quindicenne ha scalato un traliccio dell'alta tensione in località Cascina Bottedo, appunto in provincia di Lodi, ed è morto folgorato. È accaduto verso le 18.30 di venerdì. Il giovane, secondo quanto emerso, è rimasto attaccato a metà palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dei fatti. Alla base del traliccio i residenti hanno lasciato dei mazzi di fiore. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotti,

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Torino International News. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. Vannacci il caso delle foto ritoccate di Siracusano al posto della maglia, una scollatura. L'uomo fatto a pezzi a Torino, il fermato, l'ha ucciso involontariamente durante una lite per soldi. Da giorni consumavamo droghe, racconta. Tragedia a Lodi, sale su un traliccio, quindicenne muore folgorato. Tra poco, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale, ancora un nuovo appuntamento con le principali notizie. Urne aperte in Calabria, oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Scoppia il caso intorno a un post social del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in cui Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, parlamentare di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, viene ritratta con una profonda scollatura realizzata tramite intelligenza artificiale, quando nell'immagine originale indossava invece una maglietta bianca sotto la giacca. Cercate meglio e rivolgete le accuse eventualmente a chi di dovere, ha replicato Vannacci, che ha postato su Facebook il link a un blog calabrese dove è presente la foto incriminata di Siracusano rilanciata sul profilo del generale. La cronaca: si sono svolti nel carcere il russo e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Matteus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Il suo legale ha spiegato che il suo assistito è confuso e che certamente non può aver fatto tutto da solo. Sentite anche le docenti di Rieti, che aveva preso in affitto la casa, Nicole Formichetti, 47 anni, e Kate Batig, detta Sara, 22 anni, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Ora è attesa la decisione del GIP sulla convalida dei fermi. Ancora cronaca che ci porta a Lodi: un quindicenne ha scalato un traliccio dell'alta tensione in località Cascina Bottedo, appunto in provincia di Lodi, ed è morto folgorato. È accaduto verso le 18.30 di venerdì. Il giovane, secondo quanto emerso, è rimasto attaccato a metà palo che aveva scalato poco prima per farsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social. È tuttora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Torino International News.
1: Il Papa a Lourdes oggi incontra le vittime degli abusi. Axios, allarme e sicurezza sull'intelligenza artificiale. Suppletive a Reggio Calabria si vota oggi e domani. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione, domenica 27 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Giornata intensa per Papa Leone a Lourdes nella terza parte del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario, nella cittadina sui Pirenei francesi, sono arrivati per 2 giorni di Leone circa 200.000 persone. Nel pomeriggio l'incontro con i malati, disabili e volontari. Alle 18 il momento più atteso, il colloquio privato con 7 vittime di abusi del clero. La giornata si conclude con la processione, con le fiaccole e la recita del rosario. Ieri a Parigi 800.000 fedeli hanno partecipato alla messa in Place de la Concorde. Cambiamo argomento. OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia. Torniamo in Italia. Seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri. Chiamato ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cocannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco a Reggio Calabria, si vota fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono 487 seggi allestiti nei 71 comuni coinvolti. Intanto è polemica sulla foto modificata della senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano, compagna di Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, pubblicata da Roberto Vannacci. Per la sottosegretaria l'immagine sarebbe stata presa dal suo profilo Instagram e modificata con intelligenza artificiale per propaganda elettorale. Spostiamoci di poco in Sicilia. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di ceneri dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo attorno al vulcano. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Un'ultima notizia in chiusura: l'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nation Leagues, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con la parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi. A restare a terra saranno, tra gli altri, Nicolò Barella, Daniel Maldini, Gianluca Mancini. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il Papa a Lourdes oggi incontra le vittime degli abusi. Axios, allarme e sicurezza sull'intelligenza artificiale. Suppletive a Reggio Calabria si vota oggi e domani. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione, domenica 27 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Giornata intensa per Papa Leone a Lourdes nella terza parte del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario, nella cittadina sui Pirenei francesi, sono arrivati per 2 giorni di Leone circa 200.000 persone. Nel pomeriggio l'incontro con i malati, disabili e volontari. Alle 18 il momento più atteso, il colloquio privato con 7 vittime di abusi del clero. La giornata si conclude con la processione, con le fiaccole e la recita del rosario. Ieri a Parigi 800.000 fedeli hanno partecipato alla messa in Place de la Concorde. Cambiamo argomento. OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia. Torniamo in Italia. Seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri. Chiamato ad assegnare il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cocannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco a Reggio Calabria. Si vota fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono 487 seggi allestiti nei 71 comuni coinvolti. Intanto è polemica sulla foto modificata della senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano, compagna di Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, pubblicata da Roberto Vannacci. Per la sottosegretaria l'immagine sarebbe stata presa dal suo profilo Instagram e modificata con intelligenza artificiale per propaganda elettorale. Spostiamoci di poco in Sicilia. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di ceneri dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo attorno al vulcano. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Un'ultima notizia in chiusura: l'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League. Ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con la parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi. A restare a terra saranno, tra gli altri, Nicolò Barella, Daniel Mandini, Gianluca Mancini. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: Il Papa a Lourdes oggi incontra le vittime degli abusi. Axios, allarme e sicurezza sull'intelligenza artificiale. Suppletive a Reggio Calabria si vota oggi e domani. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Giornata intensa per Papa Leone a Lourdes nella terza parte del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario, nella cittadina sui Pirenei francesi, sono arrivati per 2 giorni di Leone circa 200.000 persone. Nel pomeriggio l'incontro con i malati, disabili e volontari. Alle 18 il momento più atteso, il colloquio privato con 7 vittime di abusi del clero. La giornata si conclude con la processione, con le fiaccole e la recita del rosario. Ieri a Parigi 800.000 fedeli hanno partecipato alla messa in Place de la Concorde. Cambiamo argomento. OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia. Torniamo in Italia, seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cocannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco a Reggio Calabria. Si vota fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono 487 seggi allestiti nei 71 comuni coinvolti. Intanto è polemica sulla foto modificata della senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano, compagna di Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria, pubblicata da Roberto Vannacci. Per la sottosegretaria l'immagine sarebbe stata presa dal suo profilo Instagram e modificata con intelligenza artificiale per propaganda elettorale. Spostiamoci di poco in Sicilia. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di ceneri dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo attorno al vulcano. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Un'ultima notizia in chiusura: l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con la parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi. A restare a terra saranno tra gli altri Nicolò Barella, Daniel Maldini, Gianluca Mancini. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: International News.
1: Papa Lourdes oggi incontra le vittime degli abusi. Axios allarme e sicurezza sull'intelligenza artificiale. Suppletive a Reggio Calabria si vota oggi e domani. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Giornata intensa per Papa Leone a Lourdes nella terza parte del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario, nella cittadina sui Pirenei francesi, sono arrivati per 2 giorni di Leone circa 200.000 persone. Nel pomeriggio l'incontro con i malati, disabili e volontari. Alle 18 il momento più atteso, il colloquio privato con 7 vittime di abusi del clero. La giornata si conclude con la processione, con le fiaccole e la recita del rosario. Ieri a Parigi 800.000 fedeli hanno partecipato alla messa in Place de la Concorde. Cambiamo argomento. OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia. Torniamo in Italia. Seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cocannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco a Reggio Calabria. Si vota fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono 487 seggi allestiti nei 71 comuni coinvolti. Intanto è polemica sulla foto modificata della senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano, compagna di Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria, pubblicata da Roberto Vannacci. Per la sottosegretaria l'immagine sarebbe stata presa dal suo profilo Instagram e modificata con intelligenza artificiale per propaganda elettorale. Spostiamoci di poco in Sicilia. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di ceneri dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo attorno al vulcano. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Un'ultima notizia in chiusura: l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con la parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi. A restare a terra saranno tra gli altri Nicolò Barella, Daniel Maldini, Gianluca Mancini. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Buse le crepate, poro lunga salta un punto. Ho plecato un grabo, non privito, non sposti giù un cuvunt.

0: @torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, in serata cieli irregolarmente nuvolosi in transito con aperture su Alpi e Prealpi, isolati più vaschi sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, nel pomeriggio condizioni invariate con sole prevalente, in serata qualche addensamento in transito su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente nuvoloso sul Lazio e Abruzzo, peggiora nella notte con maltempo sulle regioni adriatiche. Al sud e sulle isole, cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, atteso qualche isolato piovasco in Sardegna, al pomeriggio nelle zone interne. In serata qualche velatura in transito tra Campania e Molise, nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari. Temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove, massime in generale rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il Papa a Lourdes oggi incontra le vittime degli abusi. Axios, allarme e sicurezza sull'intelligenza artificiale. Suppletive a Reggio Calabria si vota oggi e domani. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia in apertura. Giornata intensa per Prevost a Lourdes nella terza tappa. In mattinata la messa nella prateria del santuario, nella cittadina sui Pirenei francesi, sono arrivati per 2 giorni di Leone circa 200.000 persone. Nel pomeriggio l'incontro con i malati, disabili e volontari. Alle 18 il momento più atteso, il colloquio privato con 7 vittime di abusi del clero. La giornata si conclude con la processione, con le fiaccole e la recita del rosario. Ieri a Parigi 800.000 fedeli hanno partecipato alla messa in Place de la Concorde. Cambiamo argomento. OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia. Torniamo in Italia, seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco a Reggio Calabria. Si vota fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono 487 seggi allestiti nei 71 comuni coinvolti. Intanto è polemica sulla foto modificata della senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano, compagna di Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria, pubblicata da Roberto Vannacci. Per la sottosegretaria l'immagine sarebbe stata presa dal suo profilo Instagram e modificata con intelligenza artificiale per propaganda elettorale. Passiamoci di poco in Sicilia, prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di ceneri dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo attorno al vulcano. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Un'ultima notizia in chiusura: l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nation Leagues, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con la parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi. A restare a terra saranno tra gli altri Nicolò Barella, Daniel Maldini, Gianluca Mancini. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Dor de folclor. Dor de folclor.
8: Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: international.com.
1: Torino International.

Johnny, la gente está muy loca.